0: Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho presente una stasua. La che vuole. Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pieduci.